for the crash ball. Lo guarda si che gave a mare, le venne voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella bracciolata, con la chapeau, scolle puzzine, dopo un angrese fino a fine. Cazzuna d'arezza da forna, scappa e cazzetta da bella radonna, e sciammere e sciammerina, dalla che fine di voi marina, con bottone e bottonera, rocchiera furba, seccia fera,

sa rossa sa facetta, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta non marito io, si voglia da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zese, fuori lo scuorno, anima e cuore e faccia il buono. Ciò sentente, la zisardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai fascia d'osso, trato d'orso, morro cognato senza parola malonata, capiva che andava la letterata, prima antica innamorata da carrera da chi staiette e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma nu mula, de scopette e de spingarda, povera palla, stoppia scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, se mattette, un coppa alle spalle, sittanta pistuna, mutanda bombe e cena cannona, e con ma guappa ballarina, e lieve trovando lo guaracina, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un contraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, oh ma!

cara sa guzzuna, schiaffa buoni a vera vessa, scuppa luna, fa cozza con essa, sciavra e chiuna, si cuda nossa, e la macco se filosa, veni a mangiare calore e amore, parienti amici aspettano fora, chi che mazza, cortiella e cortiella, chi che spada, spadone e spadella, chi che barra, chi che spida, chi che ammenna, chi che andrida, chi che naglia, chi che martina.

guitarra, pisce spada e stella da mare, pisce palumba e pisce martiella, boccatore e ceceniella, cavegli uova, guarracine, cannoli, chiostro, cancine, mongolo, coccia, la padella, pisce cane e grangiatella, marmizzo, marmore e famoso, uova, breno, pepeto e sposa, spina e sposa, la zia pezzata, cazzo, zucchero e cruscata, scucini, gambera e ragosta, vendono infine culi in posta, capitolo, sarei in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni ceta e nazione, pennella, tanto e chiutando e tandone, quanti botte, mamma mia, casa deve una rasossia, accende, ara li barra, ad ammagnona di vetrata, mozze, pizze, capelluna, ad alludio la sapuzzuna, non barica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, de, cappistolata,